farà tanti a tanti tanti tanti. Dicevo se cator, dicevo se cator. Siete amari, siete amari.